la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop di di di di di bip do di di la di do. Di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di

son. Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here. Look out now. Skip and dip dip and pop up and dip good dip and dip skip and dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip. Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di